0: Con Laura López Castro.
1: Ambi chamani tinieni. Mrofle, obi fambe. Anka du sweet kalinge. Ambe bisra kelin tafala. Almi wolola yorom bukile kushe. Almi wolola sanji yorola ke. Ninnene beta. Ikatle kelin la. Ambe bisra kelin tafala. Anka maro.